0: Piena cosa plava.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.